richiesti la sogna, e scrivo a buscare se il nasco marino, e ricordare in Napoli, se il marino è testimoni, tornate a casa con la terra, ammina. Ai occhi la guai e sulla sogna, quella è la strada, nel Napoli, nel sangue, nel cuore anche il cavallo, la vista è